fammi silenzio, sa mi ingratitù, fammi traizione, sa mi malumo, che è amor. Ali, al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che occulté,